Ma se pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro, ricusa di dare un anni

0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Para semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro il cielo.
1: Ed io giuro la terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre pelle. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne,
4: ma son tali, son tali.
1: In donne pretendete di trovare fedeltà.
5: Quanto

0: sarà. Qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione,
0: pensar sublime,
1: analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabili carattere,
1: promesse,
0: giuramenti,
2: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deliderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dare,
0: non si può dare.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini
1: e 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

disse che burla devo fare per dirtele vero qualche cosa di nuova anche io nel bello provo io giurerei che lontane non siano delle mene dammi la mano io voglio astrologarti oh che belle

Ma che diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Songiale se eccoli, non sono essi, e Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono?

0: poco men che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non
1: impedire.
0: Non
1: te. Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: radici e la vedi.
1: Sal tuo amico, sal tuo amico, finem lauda, finem lauda.

0: è più tempo amici andar con pieno del destino, anzi il dover di vita.
1: Mio
0: mia vita.
1: Del
0: vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: Son partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani caristose.
1: Buon viaggio, mia vita!

0: Non son cattivo corpo.
1: Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con me. Quante smorfie, quante buffonerie! Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente la più presto.

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il corpo. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscermi, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: Despina mia, di te bisogna avrei.
1: Non voglio niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ho una fanciulla, un vecchio come me, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tona?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'oro il mio già l'ebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: Sì, tanto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trarre, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: fanno una buona borsa ai vostri concorrenti.
1: Con tutto quello che piacer può le donne di giudizio. Li vuoi vedere?
0: E dove sono?
1: Sono lì, li posso far

0: che strepito, che sconfiggere è questo? Siete pazzi, care le mie ragazze? Volete sollevare il vicinato? Cosa avete? È nato!
1: Uccelli rote! Uomini in casa vostra!
0: Che male c'è?
1: Chi

0: se li conosco. Questi sono i più dolci amici che amate in questo mondo, e vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi, due re.

0: carità, ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri, cui rimediar può

0: sentisse, se vi scoprissero, si guasterebbe tutto l'affare, si guasterebbe tutto l'affare.
1: Ma che deridere,
0: fanno ridere,
1: la va a dividere,
0: questo mare, passo qui,
1: ma che deridere,
0: fanno ridere,
1: la va a dividere.

0: Devo sapere un poco la cagion di quel riso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24

0: pazienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. O là vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manda.

0: dici che facciamo il comod? È mal che basta il far parlare di noi. Quando si dice che vengo per l'ispira, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di festa, regina mia, questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, volevo scegliere per te le due narcisi.

0: al mascherata, ti abbraccio, a te mi perso il nudo del novello.
1: Io tremo e palpito dalla testa alle piante, amor lega le membra, vero amante, ma brave, incoraggiate.
2: Lasciate dalle smorfie del secolo passato, despinetta, terminiamo questa festa,

0: Partiamo, quindi sopraveggiamo. Vestimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo. Sono un cascato, cascato. Vestimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo. Sono un cascato, cascato. Sono un cascato, sono un cascato, sono un cascato.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arrocenti!
1: Certo, certo, son belli. Più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppa grazia!
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Oh, trovo niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, onzi belli amorosi.
2: Sarò veleno cane, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti, dove dianzo lì?
2: E via, non fate!
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
2: Io burlo? Io burlo?
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu, se m'avete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero. Questa picciola offerta ad accettare degli altri.
2: Un cuore
1: è simbolo di

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
1: La mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, avrei piacere di durarle da figlio.
1: Stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti meco spasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo...

Vuoi tu precipitarti per una donna che non vale due soldi? Non vorrei che facesse qualche corbelleria.

0: Bravo, questa è Costanza.
1: Andate, barbaro. Per voi misero sono.
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele. E Dorabella, infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna.
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo. Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi. Ti vedi amico, e un poco di più merito.
0: Anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di fare quelle che io dirò. Venite, io spero.

e bisogna pigliarlo all'ol che viene. Ma ecco la sorella, che cerco, sciocato, ecco per colpa vostra in che stato mi trovo. Cos'è nato, cara madamigella, e qualche mal sorella?

silenzio. Il pelle nella barba, di grattere la pelle, dare con le corna entro le stelle. Fu quella fior di lì.

0: Povero,
1: chi? La tua fiore di lingua.
0: La mia fior di... fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
1: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più.
0: La testa di tormentarmi,
1: ed una via più tuffo studiam di castigarle storamente.
2: Non so qual è. Sposarle!
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne!
1: La grotta di Vulcano!
0: La porta dell'inferno!
2: Per state celebi in eterno!
1: Mancheranno forse donne a uomini come noi!
2: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste! In fondo voi le amate, queste vostre
1: correcchie spinnecchiate!
0: Ah, purtroppo!
1: Purtroppo!
2: E pentigliatele come le son, frattanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate!